0: exultabunt sancti in gloria, letabuntur in cubilibus suis.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Fuit vir vitae venerabilis, gratia benedictus et nomine.
1: Christum Deum sanctum, fratres exaltemus, orantes ut serviamus illi in sanctitate et justitia, coram ipso omnibus diebus nostris, et acclamemus, tu solo sanctus, Domine.
2: Tu solo sanctus, Domine.
3: L'esempio di San Benedetto ci insegna a porre sempre te e il tuo regno al primo posto, quale scopo e bene supremo della nostra esistenza.
2: Tu solo sanctus, Domine.
3: Fa che nel pellegrino, nel povero e nell'afflitto, onoriamo la tua persona divina, come fece e insegnò il tuo grande discepolo che oggi celebriamo.
2: Tu solo sanctus, Domine.
3: Donaci di non dissociare il lavoro dalla preghiera, ad imitazione di San Benedetto che seguì te e i tuoi apostoli come modello.
2: Tu solo sanctus, Domine.
3: Insegnaci a rigettare ogni odiosa discriminazione dei fratelli, nello spirito di giusta uguaglianza che San Benedetto apprese dal tuo Vangelo.
2: Tu solo sanctus, Domine.

0: Oremus. Deus, qui beatum benedictum abbatem, in schola divini servizii preclarum constituisti magistrum, tribue quesumus, ut amori tuo nihil preponentes, viam mandatorum tuorum, dilatato corde, curramus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro dei Proverbi, figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Verbum Domini, Deo
0: Deo
1: gratias.
0: gratias.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
0: Gustate
1: Gustate
0: e
1: e
0: vedete
1: vedete
0: com'è
1: com'è
0: buono
1: buono
0: il
1: il Signore.
0: Signore.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
0: Gustate e
1: Gustate e
0: vedete
1: vedete
0: com'è
1: com'è
0: buono
1: buono
0: il
1: il Signore.
0: Signore.
1: Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
0: Gustate e
1: Gustate e vedete
0: vedete
1: com'è
0: com'è buono il
1: buono il Signore.
0: Signore.
1: Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate e
0: Gustate e
1: vedete
0: vedete
1: com'è
0: com'è buono il
1: buono il Signore.
0: Signore.
1: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia. Gustate
0: Gustate
1: e
0: e
1: vedete
0: vedete
1: com'è
0: com'è buono il
1: buono il Signore.
0: Signore.
1: Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri, affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Gustate e
0: Gustate e vedete
1: vedete com'è
0: com'è buono
1: buono
0: il
1: il Signore.
0: Signore.